0: Ave Madonna in gioventù.
1: Susanetta, sei tu?
0: Sono io? Cosa volete?
1: Oh, cor mio, che accidente, cuore vostro.
2: Cosa avete?
1: Conte ieri perché trovò messo il barbarina. Il congedo mi tiene.